0: sento il cuore che batte.
1: Classicus e novidades.
0: Sento
1: donna. Classicus da Itambé.
0: Che batte per amore.